sappia ormai. Ria, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai a fuor mai. Per fila, storam iai di armai. Papira, esta man fa mai.